mienpo rupa ta dom tie mi gyebu dom riri shi ki todo pima shi dom riri tie ta rinpo ro chonggyo che toba chonggyo che zhe tie tana rangu sugyo deb nishu zam shi kola cagui ki ngoba zersun kongzhu sheba tie che gyu shi ngoba tie su zhe chongya marzo che zhe hajan ki chenpo yu tie dom shen la nyubu sanwa we tuju don togi yu be dom riri tie tarju nimeo gama cha shi ngoba tie rengri se su jiu jing kongzu ni juan zhe che we shenpo shi shi kade ta kwe dun tu bakju kanyang me